pappa hai tie, mamma hai tie, maina te moni. Haere janna havau, i tehe te ata. Aure moni, aure di te ti auwehe ia ue. Auwehe ia ue te arohae. Pappa hai tie, mamma